0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: No hay excusa para no estar informado.
0: Tempo.
1: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram, @GuayacanFMCL y nuestra web www.radioguayacan.cl. Radio Guayacán, FM.